0: Lacte, lacte.
1: Convenia si processo Gregora. Iace mi lo spagnolo.

0: così, vengan ante mille ergon, se ce ne vo pregoro. Teris ob alta maioren vit stava sed las item, item pro secundo. Ece ceni, esme ceni, osta vana rosca sa sa zibo biti zespole opositi avi case fruco psane osposi, stipulem, besitze, und eigentümer.
1: Tak, tu me milo všetko poržatku.
0: Pardon, pardon, protito mon amit al baron Emmerich Prus, je sesto di nesa ne capsa ne o testamento, anna o pa, ne veste posmet mi odince, utin il usti porzizeni ve prospiec osso bine.
1: Stit to meni, pravda,
0: stit
1: to meni,
0: Ner van pocaju, umiraisi se piso che orice potrasi niecoli crate, se sposi lotos per la gregor su comensol, o cesto se orsi

0: triste che mi doxi, poco c'è, testamento, dopo sì, dai esce indietro un bilancio,
1: un bilancio, c'è il testamento.
0: Salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta,

0: Stante poto brem, abis nemosel zavolat.
1: Polizie!
0: Se deve essere il mot! Svecno, da. Od epsa leiste Christinze, tutto fotografie, jeto vaj podpis. Vi borne, racte dovolit. A posta laiste mi percer tutto listino datum, os nacet vis et est, lieto prave, alieto sano in costem alis arinovim. Vite sotos namena,
1: Iacum ambidit!
0: Falsificat!